0: Sono le 3:02.
1: Radio Reporter.
2: Se ami la musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6 e 5 minuti.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di mercoledì 29 luglio. Le notizie dalla Sicilia, studio Filippo Virzì. In apertura, dati incoraggianti per l'economia siciliana, ma i divari rimangono ancora macroscopici anche per le famiglie. Banca Italia dichiara reddito pro capite fermo a 17.402 euro, ovvero inferiore di un quarto rispetto alla media nazionale. Il disagio economico colpisce ancora una quota significativa della popolazione, con quasi il 22% delle famiglie senza alcun occupato e l'assegno di inclusione che raggiunge il 9,2% dei residenti. Occupiamoci di commercio con il valzer del commercio in Sicilia. Meno negozi, più occupati. Confcommercio dal 2018 al 2023 dice l'isola ha perso il 6,9% dei punti vendita. A soffrire di più sono i piccoli esercizi. Sempre più lavoratori in discount, più 44,3%, farmacie più 19% e tecnologia più 56%, ma è fuga dagli ipermercati, meno 72%. La fotografia del commercio siciliano che emerge dai dati delle Camere di Commercio è quella di un settore in trasformazione, con dinamiche non sempre lineari e con segnali che vanno interpretati con attenzione. Lavoro, personale della regione assegnato alla procura di Catania, firmata intesa tra Schifani e Curcio. Firmato a Palazzo d'Orleani il protocollo tra regione siciliana e procura di Catania per distaccare personale amministrativo regionale negli uffici giudiziari. L'accordo punta ad accrescere l'efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese. Avrà una validità di 4 anni. A Catania, riqualificazione di via degli Ulivi a Sannullo. Partono i lavori attesi da oltre 10 anni. Cantiere aperto nell'arteria che collega via Sebastiano Catania, la circonvallazione. L'intervento vale 457.000 euro finanziati con fondi europei. A Palermo i blackout hanno messo in ginocchio la città. Comitato ad Aura diffida e distribuzione. Il sodalizio che riunisce residenti e commercianti, presieduto dal professore Pietro Busetta, chiede alla società chiarimenti su interventi, investimenti e manutenzioni. Numerosi gli episodi segnalati allo studio legale parmigiano e associati. L'avvocato dichiara: non sono più eventi eccezionali. A Punta Raisi vento forte, voli dirottati, aereo parte con 18 ore di ritardo. Il collegamento Ryanair per Malpensa è previsto per le 8. Problemi anche sulla tratta per Pisa. I passeggeri hanno dovuto attendere per 3 ore e mezzo dopo la deviazione su Trapani. Il comune di Palermo inaugura 3 nuovi centri di sostegno per le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore Mimma Calabrò. Le strutture pronte dal 3 agosto nelle vie Tevere, Altofonte e Damiano Lo Greco. Cambiamo argomento. Ad Adrano, pastore tedesco abbandonato in strada. Presentata una denuncia, l'animale è stato portato in canile dopo l'intervento della polizia municipale. Sulla vicenda è intervenuto il partito animalista. A Catania rimossi 2 banconi abusivi in via Dusmet, libero l'ingresso della pescheria. La polizia municipale ha sgomberato 2 strutture non autorizzate usate per vendere ghiaccio nei pressi di Porta Uzeda. A Palermo perquisizioni tra i padiglioni dello Zen, ritrovate armi, moto rubate e pezzi di auto. I poliziotti hanno passato al setaccio gli antratti dagli edifici, un mezzo già stato requisito al proprietario. Gli agenti sono al lavoro per capire se le pistole sequestrate abbiano già sparato. Incendi nell'area industriale di Termini Imerese, la procura apre un'inchiesta, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, i danni sono ancora da quantificare, ma si tratta di diversi milioni di euro. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di 24 ore per spegnere le fiamme in alcuni locali difficili da raggiungere. Lavoro nero e norme di sicurezza violate, sospesi 2 bar a Catania, sanzioni per 11.000 euro. I carabinieri e il NIL di Catania hanno sospeso 2 bar pasticcerie per l'impiego di lavoratori in nero e gravi carenze sulla sicurezza. I titolari sono stati denunciati e sanzionati. È il momento adesso sul finire degli eventi in Sicilia con Johnny O'Neill Trio, il finale del Carini Jazz Festival al Castello alle ore 21. La chiusura del Carini Jazz Festival passa dal pianoforte di un grande artista. Oggi il Castello La Grua a Talamanca di Carini ospita la seconda e ultima serata della rassegna con il trio guidato dal musicista americano. Chiudiamo con Sal Da Vinci in concerto in Piazza Umberto ad Adrano, in provincia di Catania. L'appuntamento è aperto al pubblico. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di una buona giornata ed una fantastica estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Eccoci in studio con le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 luglio. In voce Filippo Virzì. Giornata con pressione bassa sulla Sicilia. Mercoledì contraddistinto da un'atmosfera che diventerà via via più instabile col passare delle ore, quando si svilupperanno e poi scoppieranno numerosi temporali localmente intensi e con grandinate. Temperature massime comprese tra 26 e 30 gradi. Procediamo con le minime e le massime delle nuove province isolane. Agrigento, tempo, sole caldo, minima 24, massima 30. Caltanissetta piogge schierite, minima 22, massima 31. Catania poco nuvoloso, minima 26, massima 30. Enna, nubi sparse, minima 20, massima 27. Messina, nubi sparse, minima 25, massima 34. Palermo, sole caldo, minima 26, massima 31. Ragusa, nubi sparse, minima 22, massima 29. Siracusa, nubi sparse, minima 26, massima 29. Ed infine Trapani, poco nuvoloso, minima 26, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 luglio, a cura della nostra redazione giornalistica, da cui io, Filippo Virzì, vi ringrazio per ascolto, augurandovi una fantastica giornata e naturalmente una splendida estate con la nostra programmazione targata Summer 2026. Linea alla regia, dopo.

0: Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare.

0: Nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Radio Reporter.
3: Se ami la musica.

0: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Radio Reporter. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche, cari amici, siete pronti per ascoltare l'oroscopo di oggi, mercoledì 28 luglio? Bene, con voi Filippo Virzì. In apertura, come di consueto, vi farò una piccola sintesi zodiacale. Se appartenete Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, l'incontro con alcune persone ravviva gli interessi culturali. La stima che avete delle loro idee vi spingerà ad approfondirle e in alcuni casi a farle vostre. Se appartenete al Cancro, alla Vergine e al Capricorno, fate i bravi se siete stabilmente in coppia. Potreste trovarvi tra l'incudine e il martello. Ci sono evidentemente delle cose da cambiare. Se appartenete al Toro, al Leone, allo Scorpione, non scordatevi della persona amata che deve subire le vostre assenze e i vostri capricci. È un carattere sempre nervoso. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali. Ariete. Non è affatto male questo mercoledì. Toro, nel lavoro continuità. Gemelli, i problemi vanno allontanati. Cancro, tra oggi e domani arriveranno dei miglioramenti. Leone, giornata di buon auspicio. Vergine, mercoledì è l'insegna della comunicazione. Bilancia, per i nati nel segno, massima continuità. Scorpione, oggi qualcosa non potrebbe andare bene. Sagittario, grande lavoro per oggi. Capricorno, siete molto motivati. Acquario, sarete protagonisti per questo mercoledì. Ed infine il segno dei pesci, evadete da lavoro ed esaudite tutti i vostri desideri. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, infrasettimanale di mercoledì 29 luglio, a cura di Filippo Virzì. Vi auguro una bellissima giornata e ovviamente buona estate con la vostra Radio del Cuore. A risentirci.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.
5: Due minuti.
6: Estate.
5: Un libro.
7: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti, cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti, Un Libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da giunti.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Le prevendite sono aperte.
6: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
13: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
14: Come vuoi.
13: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
15: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
16: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
17: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
18: Spider-Man Brand New Day, dal 29 luglio solo al cinema.
19: Acquista i biglietti.
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
24: Io conosco il mostro perfetto per voi!
25: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
21: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
30: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
31: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
32: Parcheggio custodito e gratuito.
33: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
34: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di mercoledì 29 luglio. Studio Confartigianato, economia Sicilia tiene ma pesa stretta sul credito, cresce l'occupazione, cala l'esportazione del manifatturiero regionale siciliano. Un'economia che continua a dimostrare capacità di tenuta nonostante uno scenario internazionale sempre più complesso ma che necessita di interventi per sostenere il tessuto delle micro e piccole imprese. E questa è l'analisi contenuta nel 38° report dell'osservatorio MP di Confartigianato Sicilia che fotografa l'andamento dell'economia regionale nella prima parte del 2026. Dei dati emerge che nel 2026 il prodotto interno lordo dell'isola sia destinato a crescere dello 0,6%, un dato leggermente superiore al 0,5% previsto per l'Italia. Aeroporto di Catania, i privati, incontro con la commissione dell'ARS, Lombardo dice no alla cessione. Il presidente di SAC interviene, individueremo un partner affidabile. La vendita spacca il centrodestra, il leader dell'MPA chiede al governo regionale di ripensarci. Autovotti vietate per le case abusive, il parroco fa arrivare l'acqua con migliaia di bidoni. Accade a Maddalusa, frazione di Agrigento, l'azienda che gestiva l'approvvigionamento idrico non può servire gli immobili fuori legge che sono rimasti a secco. A Palermo pronta la delibera per il nuovo stadio, corsa contro il tempo per l'approvazione. Risolti i problemi della vigilia, il testo verrà esaminato dalle commissioni per essere votato in aula entro venerdì. A Mondello degrado in spiaggia. Arrivano immagini davvero devastanti, gli scooter invadono la Batigia libera, quindi la spiaggia libera, scene da terzo mondo. Le foto del degrado sono diventate virali sui social, questo accade naturalmente quando le spiagge non sono sufficientemente presidiate, ma ovviamente ciò si verifica quando manca assolutamente il senso civico da parte dei cittadini. Cambiamo argomento, allarme furti nelle coltivazioni di mango, agricoltori dormono nei campi, coltivatori di balestrate, fenomeno assunto proporzioni troppo grandi. Hanno creato una rete di telecamere, di allarmi per controllare i raccolti o cercare di prevenire i furti, hanno una chat che segnalano la presenza di persone sospette a girarsi tra le loro piante, ma non è bastato. Adesso dormono pure nei campi, sono i coltivatori di mango nella zona di Balestrate, piccolo centro in provincia di Palermo, dove diversi ettari di terreno sono stati convertiti nella coltivazione del gustoso frutto tropicale. Purtroppo questo è il periodo di maturazione e raccolta del frutto. Lo sanno anche i ladri che in questi giorni hanno tentato di mettere a segno dei colpi che rischiano di sottrarre il raccolto ai legittimi proprietari. Causa morte automobilista condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale a Siracusa, motociclista 81enne aggredì 82enne causandone il decesso. Il fatto è accaduto nel 2022, secondo la ricostruzione della polizia, due uomini che all'epoca dei fatti avevano 77 anni e 82 anni avevano avuto una lite in strada in viale Teracati, probabilmente per futili motivi legati alla circolazione stradale. La vittima, presa a calci e spinta con forza con entrambe le mani dall'aggressore, aveva battuto la testa a terra riportando la frattura del cranio ed un edema cerebrale che ne ha determinato il successivo decesso dopo una settimana di ricovero in ospedale. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia, la convention a Tindari, omaggio a Battiato con Destrieri. Siamo in provincia di Messina. Il cuore dell'estate siciliana, il Teatro Greco di Tindari, ospita oggi la convenzione, concerto tributo dedicato a Franco Battiato. Sul palco saliranno i Patriots insieme a Filippo Destrieri, tastierista e arrangiatore che ha condiviso con l'artista catanese una parte decisiva del suo percorso musicale. L'appuntamento è aperto al pubblico. Spostiamoci adesso nel capoluogo regionale, Anna Carla Mazza, all'Osteri di Palermo, il violoncello cubano accende Palermo, orario d'inizio, ore 21 a Palazzo Chiaramonte Steri. La musicista cubana presenta A Star in the Making, titolo che accompagna una scrittura capace di muoversi tra jazz latino, sonorità caraibiche e world music. E con la musica è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione e buona estate. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: A Palermo, Messina Service. Assistenza tecnica per TV, cellulari, audio, video e monopattini elettrici. Via Guglielmo Borremans, 19/21. Messina Service. Tecnici di fiducia. Messina Service è anche vendita online. Messina Service. Connettiamo il futuro.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio regionale, edizione di mercoledì 29 luglio. Le notizie dalla Sicilia, studio Filippo Virzì. In apertura, dati incoraggianti per l'economia siciliana, ma i divari rimangono ancora macroscopici anche per le famiglie. Banca Italia dichiara reddito pro capite fermo a 17.402 euro, ovvero inferiore di un quarto rispetto alla media nazionale. Il disagio economico colpisce ancora una quota significativa della popolazione, con quasi il 22% delle famiglie senza alcun occupato e l'assegno di inclusione che raggiunge il 9,2% dei residenti. Occupiamoci di commercio con il valzer del commercio in Sicilia. Meno negozi, più occupati. Confcommercio dal 2018 al 2023 dice l'isola ha perso il 6,9% dei punti vendita. A soffrire di più sono i piccoli esercizi. Sempre più lavoratori in discount, più 44,3%, farmacie più 19% e tecnologia più 56%, ma è fuga dagli ipermercati, meno 72%. La fotografia del commercio siciliano che emerge dai dati delle camere di commercio è quella di un settore in trasformazione, con dinamiche non sempre lineari e con segnali che vanno interpretati con attenzione. Lavoro personale della regione assegnato alla procura di Catania, firmata intesa tra Schifani e Curcio. Firmato a Palazzo d'Orleani il protocollo tra regione siciliana e procura di Catania per distaccare personale amministrativo regionale negli uffici giudiziari. L'accordo punta ad accrescere l'efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese. Avrà una validità di 4 anni. A Catania, riqualificazione di via degli Ulivi a Sannullo. Partono i lavori attesi da oltre 10 anni. Cantiere aperto nell'arteria che collega via Sebastiano Catania, la circolazione. L'intervento vale 457.000 euro finanziati con fondi europei. A Palermo i blackout hanno messo in ginocchio la città. Comitato ad aura, diffida e distribuzione. Il sodalizio che riunisce residenti e commercianti, presieduto dal professore Pietro Busetta, chiede alla società chiarimenti su interventi, investimenti e manutenzioni. Numerosi gli episodi segnalati allo studio legale parmigiano e associati. L'avvocato dichiara: non sono più eventi eccezionali. A Punta Raisi vento forte, voli dirottati, aereo parte con 18 ore di ritardo. Il collegamento Ryanair per Malpensa è previsto per le 8. Problemi anche sulla tratta per Pisa. I passeggeri hanno dovuto attendere per 3 ore e mezzo dopo la deviazione su Trapani. Il comune di Palermo inaugura 3 nuovi centri di sostegno per le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è stata lanciata dall'assessore Mimma Calabrò. Le strutture pronte dal 3 agosto nelle vie Tevere, Altofonte e Damiano Logreco. Cambiamo argomento. Ad Adrano, pastore tedesco abbandonato in strada. Presentata una denuncia, l'animale è stato portato in canile dopo l'intervento della polizia municipale. Sulla vicenda è intervenuto il partito animalista. A Catania rimossi 2 banconi abusivi in via Dusmet, libero l'ingresso della pescheria. La polizia municipale ha sgomberato 2 strutture non autorizzate usate per vendere ghiaccio nei pressi di Porta Uzeda. A Palermo perquisizioni tra i padiglioni dello Zen. Ritrovate armi, moto rubate e pezzi di auto. I poliziotti hanno passato al setaccio, li hanno tratti dagli edifici, un mezzo già stato requisito al proprietario. Gli agenti sono al lavoro per capire se le pistole sequestrate abbiano già sparato. Incendi nell'area industriale di Termini Imerese. La procura apre un'inchiesta, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. I danni sono ancora da quantificare, ma si tratta di diversi milioni di euro. I vigili del fuoco hanno lavorato per più di 24 ore per spegnere le fiamme in alcuni locali difficili da raggiungere. Lavoro nero e norme di sicurezza violate. Sospesi 2 bar a Catania, sanzioni per 11.000 euro. I carabinieri e il NIL di Catania hanno sospeso 2 bar pasticcerie per l'impiego di lavoratori in nero e gravi carenze sulla sicurezza. I titolari sono stati denunciati e sanzionati. È il momento adesso sul finire degli eventi in Sicilia con Johnny O'Neill Trio. Il finale del Carini Jazz Festival al Castello alle ore 21. La chiusura del Carini Jazz Festival passa dal pianoforte di un grande artista. Oggi il Castello La Grua a Talamanca di Carini ospita la seconda e ultima serata della rassegna con il trio guidato dal musicista americano. Chiudiamo con Sal Da Vinci in concerto in Piazza Umberto ad Adrano, in provincia di Catania. L'appuntamento è aperto al pubblico. E con gli eventi in Sicilia è tutto per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Da Filippo Virzì l'augurio di una buona giornata ed una fantastica estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di mercoledì 29 luglio. Studio Confartigianato, economia Sicilia tiene ma pesa stretta sul credito, cresce l'occupazione, cala l'esportazione del manifatturiero regionale siciliano. Un'economia che continua a dimostrare capacità di tenuta nonostante uno scenario internazionale sempre più complesso ma che necessita di interventi per sostenere il tessuto delle micro e piccole imprese. E questa l'analisi contenuta nel 38esimo report dell'osservatorio MP di Confartigianato Sicilia che fotografa l'andamento dell'economia regionale nella prima parte del 2026. Dei dati emerge che nel 2026 il prodotto interno lordo dell'isola sia destinato a crescere dello 0,6%, un dato leggermente superiore al 0,5% previsto per l'Italia. Aeroporto di Catania, i privati, incontro con la commissione dell'ARS, Lombardo dice no alla cessione. Il presidente di SAC interviene, individueremo un partner affidabile. La vendita spacca il centrodestra, il leader dell'MPA chiede al governo regionale di ripensarci. Autovotti vietate per le case abusive, il parroco fa arrivare l'acqua con migliaia di bidoni. Accade a Maddalusa, frazione di Agrigento, l'azienda che gestiva l'approvvigionamento idrico non può servire gli immobili fuorilegge che sono rimasti a secco. A Palermo pronta la delibera per il nuovo stadio, corsa contro il tempo per l'approvazione. Risolti i problemi della vigilia, il testo verrà esaminato dalle commissioni per essere votato in aula entro venerdì. A Mondello degrado in spiaggia. Arrivano immagini davvero devastanti, gli scooter invadono la Battigia libera, quindi la spiaggia libera, scene da terzo mondo. Le foto del degrado sono diventate virali sui social, questo accade naturalmente quando le spiagge non sono sufficientemente presidiate, ma ovviamente ciò si verifica quando manca assolutamente il senso civico da parte dei cittadini. Cambiamo argomento, allarme furti nelle coltivazioni di mango, agricoltori dormono nei campi, coltivatori di balestrate, fenomeno assunto proporzioni troppo grandi. Hanno creato una rete di telecamere e di allarmi per controllare i raccolti o cercare di prevenire i furti, hanno una chat che segnalano la presenza di persone sospette a girarsi tra le loro piante, ma non è bastato. Adesso dormono pure nei campi, sono i coltivatori di mango nella zona di Balestrate, piccolo centro in provincia di Palermo, dove diversi ettari di terreno sono stati convertiti nella coltivazione del gustoso frutto tropicale. Purtroppo questo è il periodo di maturazione e raccolta del frutto. Lo sanno anche i ladri che in questi giorni hanno tentato di mettere a segno dei colpi che rischiano di sottrarre il raccolto ai legittimi proprietari. Causa morte automobilista condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale a Siracusa, motociclista 81enne aggredì 82enne causandone il decesso. Il fatto è accaduto nel 2022, secondo la ricostruzione della polizia, due uomini che all'epoca dei fatti avevano 77 anni e 82 anni avevano avuto una lite in strada in viale Terracati, probabilmente per futili motivi legati alla circolazione stradale. La vittima, presa a calci e spinta con forza con entrambe le mani dall'aggressore, aveva battuto la testa a terra riportando la frattura del cranio ed un edema cerebrale che ne ha determinato il successivo decesso dopo una settimana di ricovero in ospedale. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia, la convention a Tindari, omaggio a Battiato con Destrieri. Siamo in provincia di Messina. Il cuore dell'estate siciliana, il Teatro Greco di Tindari, ospita oggi la convenzione, concerto tributo dedicato a Franco Battiato. Sul palco saliranno i Patriots insieme a Filippo Destrieri, tastierista e arrangiatore che ha condiviso con l'artista catanese una parte decisiva del suo percorso musicale. L'appuntamento è aperto al pubblico. Spostiamoci adesso nel capoluogo regionale, Anna Carla Mazza, allo Steri di Palermo, il Cello cubano accende Palermo, orario d'inizio ore 21 a Palazzo Chiaramonte Steri. La musicista cubana presenta A Star in the Making, titolo che accompagna una scrittura capace di muoversi tra jazz latino, sonorità caraibiche e world music. E con la musica è tutto da Filippo Virzì per questa edizione di mercoledì 29 luglio. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione e buona estate. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: i Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:02.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che queste siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti, cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. In libreria da giunti.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere! panettiere. L'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere. Maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. In risposta attaccate milizie filo-iraniane con basi in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Incontro eccellente, dice il leader israeliano. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. A Washington Trump si è incontrato anche con Zelensky. Il presidente americano avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Giappone, 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Da oggi almeno fino al 7 agosto, temperature in rialzo con punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, insieme a lui Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.
3: L'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13.
1: Reporter Flash.
2: Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo-iraniane con base in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington il presidente americano ha incontrato anche quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Scontro politico dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo chiesto un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vice premier. Frena la Lega, secondo cui la decisione spetterebbe al Parlamento. Governo allo sbando, affondano le opposizioni. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT. Insieme a lui Claudio Ranieri in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanese.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. A Palermo, Messina Service. Assistenza tecnica per TV, cellulari, audio, video e monopattini elettrici. Via Guglielmo Borremans, 19/21. Messina Service. Tecnici di fiducia. Messina Service è anche vendita online. Messina Service. Connettiamo il futuro.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store. Caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15.
1: Reporter Flash.
2: Il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. In risposta attaccate milizie filo-iraniane con basi in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Incontro eccellente, dice il leader israeliano. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. A Washington Trump si è incontrato anche con Zelensky. Il presidente americano avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Giappone, 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Da oggi almeno fino al 7 agosto, temperature in rialzo con punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, insieme a lui Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.
3: L'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: sono le 16 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: E di almeno 10 morti, il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece attaccato alcune basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Il capo della polizia Pisani, ieri in questura a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne marocchino Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima che chiedono giustizia. Al via da oggi la quarta ondata di caldo intenso sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e oltre al centro-nord. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo CT. Non era lui, ma Conte il nostro prescelto, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata da Malagò. Ed è tutto da Lorenzo Villanueva.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We Serve. Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: Sono le 17.
3: Reporter Flash.
4: Guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo-iraniane con basi in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington il presidente americano ha incontrato anche quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Scontro politico dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo chiesto un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepremier. Frena la Lega, secondo cui la decisione spetterebbe al Parlamento. Governo allo sbando, affondano le opposizioni. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT. Insieme a lui Claudio Ranieri in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanelli.
3: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
5: Estate.
0: Un libro.
6: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia, Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Fuck that bitch.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. In risposta, attaccate milizie filo-iraniane con basi in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Incontro eccellente, dice il leader israeliano. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. A Washington Trump si è incontrato anche con Zelensky. Il presidente americano avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Giappone, 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Da oggi almeno fino al 7 agosto, temperature in rialzo con punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, insieme a lui Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.
3: L'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
1: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
2: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: sono le 19.
1: Reporter Flash.
2: Guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo-iraniane con basi in Iraq. I morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington il presidente americano ha incontrato anche quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa circa la concessione della licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Scontro politico dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Abbiamo chiesto un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vice premier. Frena la Lega, secondo cui la decisione spetterebbe al Parlamento. Governo allo sbando, affondano le opposizioni. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT. Insieme a lui Claudio Ranieri in veste di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanelli.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.
1: Radio Report. Encore un dimanche
5: qui s'achève.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: Sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo. Ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica, lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
9: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
10: Radio Reporter. Dove sei? Con chi sei? Quando vuoi.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Ig Nun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Qui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick & June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

pieno di stelle per i Dead Cats for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Breck, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Breck.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea.
7: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
8: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
9: Come vuoi.
8: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
10: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
11: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
12: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
14: Acquista i biglietti.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
21: I partner di questo programma sono
22: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
23: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
24: We serve.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
30: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
31: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
32: Radio Reporter, il bello della musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte.
2: Radio Reporter.
3: Se ami la musica.

storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti.

i prati. Mi interessano noi i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, è chiaro, non può più sposarsi, roba davanti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Guarda un po' che roba, sono i problemi che non si capisce.